0: Rosendo lo coari san bichenayo, rozona coari maracha zirazia.
1: Harai!